0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

la bachateta catalana. Figa flava, tu sei lo cartiti. Dei, dei, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione, poi.